0: tutte canzone no.
1: Questa piccola insolente.
2: Ti prego.
0: Ma voglio ricordare. Diamo con un pittore.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Madonna mia, stienna una mano, salva mamma mia, fa la gamba felice insieme a me. Così a Madonna, eppure tu sei mamma, sulla sta grazia cerca e balia fa. Madonna, ho voluto io faccia una cappella per te.

Voi mi guardate e non mi rispondete. Dottore, parlate chiaro. Come sta? Ma carazzate. Allora ci capite? La vecchiarella mia, no, non si può salvare. Sono 3 anni che la tengo malata.

è magrisciuto senza papà mio. Madonna mia, perché da uoviglià? Tanta malvagità ancoppa a sta terra. Ta miglia è buona e infame fai gambà. Già rimanetta sola, vicciarella.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti i martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

fatto bene quindi, ma già fatto bene quindi, tutto pronto. Non ci manca proprio niente, non ci manca proprio niente, tutto pronto.

scusate, chi di voi Rosa Gagliardi, la sposa che quest'oggi da parola, io vi conosco, una buona figliola, mia ricca sciorta, non va da mancare, campata sola.

se voglio da così, sinceramente, come non fate, come non farete, niente mala faccia, non temete.

die schätzen wir am Meer. Si sono a di manna, ma vos spiego. So quello che conosce tutta la vita o padre vostra, non mi sfortuna e venga assai andando o condanno. Ma non vi offendo, non vi spaventate.

che appartano a sto cuore mio malato, un cuore madre troppo affezionato, a figlia soia che tutto si è scordato, che io che ve lasciai piccerella.

Ma come? Non va fatto far via. Decida una parola, una cosa. Qui siete tale qua la mamma vostra, è proprio adesso, ma vai a parlare. A punta pezza, niente carcerata, e oggi son cresciuta a libertà. Non son un assassino, ma per dentro una calunnia. Buona mamma tua, la prove gelosia, sbattai sta gioia, so con migliaia in luce, e non mi detto. Non piangerà così, no, figlia mia, ma che lontana, scuorna non da dopo. Mosaia,

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Poi diventa un assassino, ma che spagna, non sta bene, soltanto i ma già sto. Povero, che sfortunato, povero, ma che peccato, ma troppo morto, ancora oggi amano con noi. E com'è brutta vita, mamma, mamma.

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

oggi c'ariella buona e garbata, tu che hai visto sempre abbracciata, una promessa e matrimonio, a sentista pure tu. Essa diceva sia vita mia, e a primavera ci avevamo sposato, non ero vero, fu una bugia, se ne partù.

Sotto a sta luna e rose son v'argento, una stella se specchia a mare.

così scesa finalmente. Ma sentiva, eh? E dimmi, o chi sti? Dimmo non mi avrì memoria. Ma tu cara stai gelata, dimmi. E sangue ambietta a te, ma la ciso scellerata, morta. Morta stringa.

quando un drive piena zingarella, come volete leggere stamane, pan divina qual era la mia stella, zingare, zingare.

dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli Senza Confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast e le puntate su RaiPlay Sound.

che parla fa. Tanto tace già che tu stai a cussi, sembra pronta a contradì. Ma che parla fa. Ma che parla fa.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

via soprano dico ancora, fra tutte vasi che sta bocca bella, caserà sul tumore, vicina a Sanella, sinceramente tu di mamme. Sempre da cumma, se belle curate,

capo una mia veretta a tuo paese, quando la vado con la profondità, già guadagnai e spesa, ma visto simpatia, tu canta vita davanti a me.

festa fila fila funicolare, lontagna lontagna lontana, e festa fila fila.

tra un anno la mia casa si dura avanti, la montagna me la farò, tra un anno nella mia perduta amante, se non si impegna sotto la vigna di un nero, né macchia

Viendo a los niños por el tiquete.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: Don Martino, non scordate. Il mio consorte sbocca delle bocche. Se voi sentite questo, vi inguaia. Non so che fare a due, vado con. A forza, vuoi parlare, la possono sparare. Questo, se il fatto è quando a Nucerina, ci mette il dedo a rindere lo sguardo, ve lo fa diventare un palloncino. Tu violino, dice che è chitarra. Tu muore se non parlo, statta zitta. Non voglia mai uccidere Don Martino. Sapesse che la moglie lo tradisce, tu certamente non la passa lisce. Vuoi in galera e parla, che già fa? Sì, dice che la moglie lo vola sa, va? Voi non ti fidete nei tre cicci in bocca, sa? Giù cesse. Hai visto, mascalzo, che hai fatto? Non lo credete, questo è un assassino. Vincenzo che si è fatto un ritratto e ce l'ha data al caro suo cugino. A forza vuoi parlare, da forza non sparare. Quella signora vostra è troppo ansista e noi facciamo bene a non parlare. Del resto poi quella era una barrista e voi non me la viveva a sposare. Adesso fate fate, state calmo e non sentite mai a mio marito. Che lo può dire? Ho fatto lo sergente. Ma quello è stato pure col tenente. Vuoi in galera e parla che ce fa? E in cielo con pompiera poi sparava? Eh no? Stavolta già per lei? Eh sì, qualcosa pure la devo dire. Già che ci siamo, caro Don Martino, qualche cosetta anche io la devo dire. Voi siete stato un debole, un cretino. Se vi parli io vi faccio inorridire. Stavolta già per là, sì, sì, no, pozzi schiattare. Qua tutto il mondo sapeva le cofette che senza scorna ha fatto vostra moglie. E voi non li dovreste mai le orecchie. Ed ora vi trovate a mie tembroglie. Qua se sapeste pure mio marito ha fatto pazza, va signora vostra. Ma io che non so scemo con ma voi, me li schiaffai sotto a tutte e due. E del resto poi vi dico la verità, quello l'ha fatto senza ci pensare. La colpa è vostra, che stavolta chi? Riuscitevi e c'è muscia, Don Martino.
1: RAI Radio Live Napoli, il suono della tradizione.

0: piano piano, se non mi faccio male, io tengo una paura che non ci sta l'eguale. In quanto alla siringa, vi prego con dolcezza, usate introducendola assai delicatezza.
1: Signor, state tranquilla, perché vi preoccupate? Io quando ve rinfilo, voi non ve radunate. Ho un metodo sicuro, è una specialità. La ficcherò in un attimo con grande abilità.
0: Dottor, dottor, aspettate, nato un momento ancora, io non vorrei vederla, una cacciata fuori. Mettetevela dietro, ecco, così benone, è meglio che non la guardo, mi fa troppa impressione.
1: E aprite un po' la bocca, ancora, aprite ancora, voi la dovete aprire, carissima signora, e poi statevi fermo, levate un po' sti mani, se no non stiamo qua, signore, fidati mani.
0: Io mi faccio una cosa, ma tengo spalancata, però mi raccomando, sto troppo emozionata.
1: Mannaggia morta, apritela signora, sto coso mi è rimasto mezza rete e mezza fuori. Voilà, voilà, tutto è finito. Beh, signora, io mi sono spicciato, eh.
0: Dottor, dottor.
1: Dici.
0: Il liquido c'è entrato?
1: Sicuramente, ormai è a destinazione.
0: Mi sono sentita fuori.
1: Ah, ma questa è un'impressione.
0: Mi sono sentita scorrere vicino alle gengive.
1: Ma io non so perché vi ascolto. Voi dicite cose prive di logica, di senso, di ogni fondamento.
0: Dato.
1: Che è successo?
0: Io più non me la sento e il labbro sono durzato. Non sento più la bocca. No, non me la toccate, vi prego.
1: E chi va a tocca? Si sa, questo è l'effetto del liquido iniettato. Dopo un pochino passa.
0: Allora mi c'è entrato.
1: Ma sicuro, ma sbrighiamoci, lo vamo a stumolare.
0: Dottor, dottor, vi prego, vogliate pazientare? Non mi sento disposto, sto freddo, sto agghiacciato. Che la freve cangere, vuoi giuro, mi è passato.
1: Signore, io ve l'avviso, ma se termina l'effetto, quando voleva a molo, vi ha ballato minuetta.
0: Però io già stringere quei mani qualche affare.
1: Ma perché?
0: Per il dolore.
1: Ma stringete quello che vi pare, ma che posso dire? Dolore, dolore. Qua dolore non se ne sente.
0: Qualcosa l'ha già stringere.
1: E stringete, un accidente, la punta di bracciolo, la sedia, o fazzoletta, la veste, sul tanino, a stoffro, corpetto, pere da pulire, o marmoro, gumò.
0: Ah, quello che devo stringere, dottor, io già lo so. Perciò sono prontissima. Lo amo stumolare, sono tutta quanta vostra. Andiamo a incominciare.
1: Ah! Mannaggia, sangue, sperce

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
1: Benvenute e benvenuti a Coming Sound, il programma delle radio digitali dedicato alla scoperta dei nostri podcast original. Io sono Angelo Terracciano.
2: E io sono Federico Lai. Angelo, che cosa ascoltiamo oggi?
1: Oggi iniziamo con Fantastiche, un podcast in 6 puntate condotto da Manina Nazzaro e Roberto Alessi. Ascoltiamone subito un trailer.
3: Andiamo con le palette, signori.
4: Devo dire alla Rai, io sono venuta a

0: sono proprio felice di aver debuttato in un momento di televisione che rimarrà per sempre nella storia.
1: Ambra!
2: Io non ho mai visto l'orchestra buttare gli spartiti!
3: Ogni giorno vediamo tantissime persone in televisione. Molte le dimentichiamo, altre ci rimangono impresse, ma solo alcune ci fanno esclamare «Fantastiche!». Io sono Manila Nazzaro e insieme a Roberto Alessi vi racconterò le grandi donne protagoniste non soltanto della televisione, ma anche del nostro immaginario collettivo. Attrici, showgirl, cantanti, conduttrici. In una parola, fantastiche!
4: Raffaella Carrà, Mili Carlucci, Ambra Angiolini, Lorella Cuccarini, Ornella Vanoni e Antonella Clerici. Fantastiche ci racconta le storie incredibili di alcune delle grandi donne del piccolo schermo. Ne abbiamo parlato con Manila Nazzaro.
3: Raccontiamo la storia di sei fantastiche. Sono le grandi, le icone della televisione, a cui io, poi è stato un po' il mio desiderio, il mio sogno, che è stato accolto dal direttore Zinzilli. E attraverso le storie di queste icone della televisione che hanno rivoluzionato intere generazioni, noi raccontiamo in qualche modo la storia del nostro paese, che passa anche attraverso la TV, gli show, il costume e anche il coraggio e la libertà di essere quello che sono state. E parliamo di Raffaella Carrà, della Vanoni, della Carlucci, della Clerici, della Cuccarini, di Ambra Angiolini e poi tante tante altre che arriveranno.
5: Cos'altro ascoltiamo oggi, Federico?
4: Continuiamo con Spiritual Lab, Oltre il Visibile, un podcast di Elisabetta Lupano realizzato da Arianna Biagi e Federica Mura. Ascoltiamone un trailer.
6: Non tutto ciò che esiste può essere visto,
7: ma forse può essere sentito.
8: Se anche voi avete percepito almeno una volta nella vita che c'è qualcosa oltre il visibile, siete nel posto giusto.
9: Ladies and gentlemen, welcome on board. We are ready to take off. Allacciate le cinture e soffiate nei tubi di gomma.
8: Mi chiamo Elisabetta Lupano e sono una medium. Siete a bordo di Spiritual Hub, Oltre il Visibile, un podcast original Rai Play Sound realizzato insieme ad Arianna Biaggi e Federica Mura. Un viaggio per parlare di spiritualità come ricerca interiore.
7: A bordo Federico Faggin, fisico, padre del microprocessore, da quasi 40 anni in volo sopra uno dei territori più enigmatici dell'umano, la coscienza e il libero arbitrio.
10: Ci saranno anche Simone Cristicchi e padre Guidalberto Bormolini, monaco e teologo, in viaggio tra spiritualità e domande essenziali.
8: Poi sciamani di diverse tradizioni, come Selene Calloni Williams e molti altri passeggeri.
7: Perché questo non è un volo qualunque, è un attraversamento dell'invisibile.
11: Noi siamo esseri quantistici, non classici. Il classico è uno strumento.
12: Quando senti che la spiritualità non è solo una chiacchiera, una moda, ma davvero ci sono delle cose misteriose intorno a noi, è solo la maggior parte, allora è bello perché senti che la strada che hai preso era quella giusta.
13: La bellezza non è soltanto nelle albe, nei tramonti o nei fiori che sbocciano, ma negli occhi delle persone che è vicino a te. Chi è vicino a te è made in God.
14: Tutto ciò che accade, accade per un ottimo fine. Non accade a me, accade per me.
7: Partiamo, io sono curiosa. Buon viaggio.
5: Spiritual Hub è un viaggio nella spiritualità intesa come ricerca interiore tra intuizione, medianità e coscienza. Grazie al contributo di numerosi ospiti, questo podcast offre un racconto corale che apre uno spazio di ascolto e riflessione sull'esperienza umana oltre il visibile. Ce ne ha parlato proprio Elisabetta Lupano.
15: Questo è un podcast nato per esplorare i grandi temi dell'esistenza, come ad esempio la medianità, la coscienza, il viaggio dell'anima, l'energia, i doni spirituali e tutto ciò che ancora oggi è motivo di sfida per le convinzioni e ci aiuta e ci spinge a guardare oltre. In ogni episodio incontreremo persone che hanno dedicato la propria vita alla ricerca, allo studio, all'esperienza, scienziati, medici, ipnoterapeuti, professionisti, artisti, cantanti e ricercatori e condivideranno con noi le loro conoscenze, le loro storie, il loro punto di vista, offrendo prospettive diverse su ognuno dei più grandi misteri dell'esistenza. Qui non troverai verità imposte, perché non esiste una verità assoluta. Troverai domande, riflessioni, testimonianze e strumenti per costruire il tuo personale percorso di consapevolezza. Perché ricorda che ogni risposta inizia da una domanda. E un viaggio inizia sempre con il coraggio di andare oltre ciò che è visibile.
4: Tra i numerosi ospiti, ad arricchire il racconto, anche il fisico inventore Federico Faggin.
11: Il campo è uno spazio di esperienza, ma non è uno spazio fisico, è lo spazio della conoscenza, del conoscere. La soggettività è in come l'informazione prodotta dal corpo è esperita dal campo, perché è il libero arbitrio, cioè la scelta di quello dell'azione da compiere è sempre fatta dal campo, non è fatta dal corpo. Il corpo prende gli ordini dal campo.
4: L'archivio di podcast original dell'app RaiPlay Sound è davvero enorme e oggi ve ne proponiamo uno del 2025.
5: Rabbia 3.0 è un podcast ideato e scritto da Federica Mura, realizzato con Luca Franco, dedicato, come suggerisce il titolo, ad una delle emozioni più complesse e potenzialmente devastanti che la nostra mente può esperire.
1: Sei tu che sei venuto a venire qua.
16: Prego.
1: Andiamo.
16: Oh.
17: Benvenuti nel nostro spazio.
18: Vi do le ultime indicazioni e poi vi lascio liberi di spaccare tutto.
19: È l'anno 1932. L'uomo di scienza Albert Einstein scrive una lettera al professor Sigmund Freud, domandandogli:
20: c'è un modo per liberare gli uomini dalla fatalità della guerra?
1: Me sa de no.
19: Ma perché?
21: Cantami, o diva, del pelide Achille, lira funesta.
19: Menin, ira, è la prima parola greca scritta da Omero nell'Iliade. È la rabbia a mettere in moto il pensiero occidentale. Sul noi buoni contro loro cattivi è stata scritta la storia della letteratura e forse dell'umanità.
21: Che infiniti addusse lutti agli Achei.
22: Voi fate delle cose stranissime, le ho viste. Chissà cosa ci mettete dentro, dei gatti, dei cani, degli elefanti.
19: No. Avere qualcuno contro cui combattere sembra essere un bisogno umano universale. Ogni tempo, ogni luogo, ogni guerra costruisce il suo. Trova il contenitore di quel male che ci abita dentro, ma che preferiamo proiettare all'esterno.
23: Gli ho cacciato un urlo e basta!
1: Che cosa c'è dietro questa rabbia? Cos'è questo grido dentro di me? Cosa mi sta dicendo? Che ho bisogno di essere riconosciuto, perfetto. E questo riconoscimento, la pretesa che sia il mondo esterno a darmelo, o io riesco a riconoscermi?
19: Luca, siamo sicuri che i nemici siano fuori? Quando arriva la rabbia, prova a rispondere a questa domanda. Quale dolore non vuoi sentire, vedere o accettare?
1: Puoi ripetere la domanda, scusa, non ho capito. Chiedilo alla rabbia. Chiedilo alla rabbia cos'è la rabbia. Chiedilo alla rabbia cosa ti vuole insegnare. Chiedilo alla rabbia.
19: Per mezzo secolo mi sono cullata nel ruolo di vittima. Poi ho cominciato a capire che le emozioni non mi informano solo su cosa provo, ma su come guardo, e che la rabbia, indicandomi cosa degli altri mi dà fastidio, mi svela cosa di me non riesco a vedere. Io sono Federica Mura e questo è Rabbia 3.0, un podcast original RaiPlay Sound realizzato con il mio collega Luca Franco.
1: Ma è brutto, collega Luca Franco.
19: Hai ragione, realizzato con il mio collega.
1: Meglio.
4: Con questo podcast dal nostro archivio siamo arrivati alla fine di questa puntata. Vi ricordiamo che potete ascoltare tutti i contenuti delle radio digitali e i nostri podcast original scaricando l'app RaiPlay Sound. Vi ringraziamo di averci ascoltato. Alla prossima!
24: No
0: Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Iso Radio.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: con TV Rai Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.

0: L'archivio storico della canzone napoletana è su Rai Radio Live Napoli.
1: So many songs.

che hai fatto è già incredibile. Ciò che hai realizzato, superato e persino lasciato andare. Ti è servito tutto. E ricorda, non è tardi.

Ciao Luca, scusami, oggi ho staccato alle 5:30. Poi adesso sono andata anche ad allenarmi e non mi ha fatto bene andare a letto con un'altra persona.

0: tanto, non sto proprio bene a riguardo e...
1: Fat Production.
2: E questo è per la gente mia, come prima fra... P.Y.U. ne mi sa via.

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Io che mi aprivo proprio mentre il bar chiudeva. Si parlava di Carega, di Kundera, non so cosa di collega. Di forse ero con te qua, di prendersi una tregua, che tanto cambia poco, pure se lo bevi deca. Di quanto uno debba, oppure non debba, i 4 grammi d'erba, delle gaffe, le debate.

strano, cioè proprio una merda. Di te mai, di te lei, di te andai, di Tesla, più o meno un argomento a testa. E in tutto questo non ti ho chiesto nemmeno come stai. E dai, lo sai che mi interessa.

0: Granati, Steve Carell,
1: perché non mi chiamate più? E fate i soldi, si carico con una casa rombo musse, attendo forse, attendo forse. E uè, perché non si vanno di più? Te si scordate, si va che mezzo mare non mi sfrutti più?

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: notte come tante, una notte di sognatori, una notte di ricordi che ci sfiorano, di pensieri e di misteri che si uniscono lontani sulla scia dell'orizzonte blu. È una notte solitaria, chiusi dentro la paura di non arrivare mai, aggrappati alla speranza di una vita quasi nuova.
1: E se fossi un angelo.
0: È una notte di silenzio, di piccoli respiri, di onde che ci cullano, di puzza di benzina che si mischia col sudore e brucia pure l'anima. È una notte disperata, con lo sguardo verso un punto sconosciuto, croci strette in mezzo ai denti, occhi grandi

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

0: tago pulella qua vi si era itado.
1: Perché?
0: Passi scampani hanno avuto.

0: Mamma da poca picchita va bene.
1: Perché? Se do la pala mia ciamma.

0: Oh no.
1: Uno, nove, due, sei, che se sei.

Sara. Tumasu du cielo quando chiagna. Rai Radio Live Napoli. Suona l'archivio storico della canzone napoletana.

scusa, la musica mi ha difeso come il grembo di una madre. Sì, un treno salta alle fermate, il capolinea sarà una vittoria che resti nel tempo, con la città davanti che si abbraccia con il mare.

0: in Tarantino.
1: C'ho sto funk a palla, non è la sindrome di Panqua, ritmo che si balla, metriche equatoriali samba, posta in arrivo e non è spamma, sorpresa caramba, vengo in smoking solo sulla K2,

Tutte molle, molle, molle. Insomma, non lo penso. Per il mio temperamento, caro mio, ma ce lo so. E quell'uomo provocante, che sa tutto in da niente, e che quando si è accusato, manco maro possa, cerco macchie da t'abbracce, e ti viene destritolato. Che t'ha già che posso fare, che robe bene, un paio di tutti, come non ce l'ave da passeggio, le friccieri momentanei di passaggio, è una cosa da fare sta, ma tu cosa non ti spetta, che te la smetti a mano, lo tuo dolore. Tu, siccome ori simbrode vegetale, tu siccome un daniele di patane, ti spetta una frittata, una frittata, una cazzata, ti gioca robe bene, non mi dà per solo te, no, quando il corno si frutte, sanno amore, le merisse. Cattaccio, famoso, e forza, e russe, sì, che cosa hai capito? Bene, no, ho sentito la parola, anzi la desilenza, per farti capire bene, a me piace scandire le parole, perché quando una parola è scandita, tutto più forte il significato, tu invece non sai scandire, e non sai quelle cose che stanno scandendo, ma come vuoi scandire? Arriva via per timore la lingua. Pure a parlare, se vuole, sei dentro, con disperito. Non sei uno di quegli uomini imponenti che fanno sentire tutta la forza del maschio. Se sei un maschio, per modo di dire. Sì, ma ti manca il necessario. La forza. L'uomo è detto, questo forte, mentre invece quando è cotto è più molle non cotta fino al muserito va a sé. A 20 anni è un maccherone, è stato saggio, appena appena, a 30 anni è un mulatto, a 40

0: ಅದು ಅದು ಅಕ್ಕ ಓ ಮಮ್ಮಿ ಓ ಮಮ್ಮಿ ಓ ಮಮ್ಮಿ ಅಪ್ಪಲ್ ಅದು ಯಾತವೆನ್ನ ಯಾತವೆನ್ನ ಅಕ್ಕ ಅಕ್ಕ
1: Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

Creolina, Creolina, e io ti voglio bene assai, assai, assai, assai, e non te lascia mai, mai, mai, mai, mai. Prenottona mia, prenottona mia, stiva lì, l'angoppo, musso, angoppo, musso, russo, russo, non mi fanno ragionare. Prenottona mia, prenottona mia, i nostri cuori teneri battono, pulsano, un mamma come pulsano, tu dici perché pulsano, per forza è una pulsa. Ci amiamo, ci amiamo, ci amiamo, ci avimma sposa. Tu non sei chiatta, non sei chiattina, tu sei chiattissima, forfosissima.

assai, assai, assai, assai, e non la lascia mai, mai, mai, mai, mai. Brenottona mia, stivalilla un coppo musso su sul fatto lungo e grosso tutta vissa padaglia. Brenottona mia, i nostri cuori teneri battono, pulsano, un mamma come pulsano, tu dici perché pulsano, per forza una pulsa. Ci amiamo, ci amiamo, ci amiamo e ci avimma scusa.

me come bussano, tu dici perché bussano, per forza una bussa. Ci amiamo, ci amiamo, ci amiamo. Ci amiamo, ci amiamo, ci amiamo. Ci amiamo, ci amiamo, ci amiamo.

cura solanera che tutte tutte sé s'attardava a te cara.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

ci cresceva e ci voleva capire. I love supreme. Mi guardava in due specchi.

Supreme, I love Supreme. Guardava e mi guardava, non capivi chi era, chi cresceva e chi soffriva.

pagato. Quanto sei mette nel

10 giugno dell'85 e Giancarlo scrive: un accordo tra Bardellino e Nuvoletta avrebbe avuto come prezzo da pagare proprio l'eliminazione del boss di Torre Annunziata e quindi una nuova distribuzione dei grossi interessi economici dell'area vesuviana.

settembre del 1985. Giancarlo scrive nel suo ultimo articolo: li chiamano i muschilli, gli spacciatori in calzoncini, i corrieri baby, un lavoro da intermediario, un compito di appoggio. Ma per loro quale futuro? Il ragazzo di Torre Annunziata ha 12 anni, non è né il primo né l'unico caso.

Certo è che il fenomeno esiste in proporzioni molto più vaste di quanto si creda. Gli spacciatori li utilizzano per non correre rischi.

0: stava lì, quanta premura.
1: Stavo vedendo se c'era un articolo che mi interessava.
0: C'ho un bel film senza censura.
1: Vabbò, ma so chi li svedei, sono.
0: C'è sta es tut allora.
1: Oh, interessante fatti, ah, te po'.
0: È un egre.
1: Oh.
0: È un egre che tortura.
1: Mmm, e che cosa sadica? E che prezzo gli

0: L'hai fatta? Ma come hai fatto?
1: È stato difficile, però ci ho sconfitti quei longobardi di merda. Adesso si parte per una nuova avventura.
2: Sei con me?
0: Hai la mia spada.
3: RAI, Radio Live, Napoli.

e già saccia non torna contro una maggia misa, ma voleva che l'allare

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: Dicene.
1: Ma che dicene?
0: Dicene che la canzone napolitana non si canta più.
1: Non si canta più. Ma che dicene?
0: Dicene che per far amore mo sa da dicere kiss me, I love you.
1: I love you. Ma che dici?
0: Dicene che c'è una samba.
1: Una samba.
0: Una rumba.

E si non scini sa John Gop, non mi va nada buonanotte, ma chi c'è con sti bugie?

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: con TV
0: Radio
1: Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.
2: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Eri l'unico della classe, sempre più educato, ma fra tutti il più distratto. Ma facevo tenerezze, se non ti ricordavi lezione, che te spiegava. E quando ti interrogava, mi guardavi impaurito. Sotto sotto t'aiutava, il mio alunno preferito. Guarda caso, dopo anni, alla festa di mio figlio, ti rivedo ancora, sei l'amico suo fraterno. Solo mo l'hai capito che cos'erano le tue vecchie distrazioni. Ciao, tutto li brindo cuore, che le cavoliva a me.

Cosa fai? Ma sei impazzito? C'è mio figlio che ci guarda. Con tanti guaglioni che ci stanno, proprio a me viene andi da ballare. E non parlarmi fra i capelli, resta un poco più distante. Io non sono fatta in legno, nonostante che sono mamma. Dio mio, ma che succede? Sto tremando e non è giusto. Va a te, ne tentazione, dopo un mesino peccato, che non lo voglio fare.

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Sono rimaste chille tanto tempo fa, ma sta sempre chillulla che va a parlare. Avvelene e caramelle che bucia, ma non cagna verità che fantasia. Forza colpe tutte che sta è pura mia, co che vo

fiori rossi voglio mangiare, sfiorarti le labbra senza baciare, le ombre intorno restano

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Non ti vaccini.

Yes.

0: Rosa che mi piace, una certa visualizzazione sul 20 euro, signora!
1: Accattate vo' like!

0: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Rai Radio Live Napoli.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

stessa cosa fa dirti pure a me. È perché la cagerista è seduta di te. Due parole ti voglio dire. Parola che ti ha ricordato tutta la vita tua. Ti voglio bene, ci vuoi assai di te.

avrebbero da dire, francese, anche se fossi una persona normale. E chi ti punta il dito in genere, tra l'altro, non è per niente meglio di chi vuole accusare.

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

ca scarfi a brunza che accompagna la notte, ca fa tremà senza essere a morte, ca faccia ianco con mia cera, c'è indosso questo sangue e c'avvelena.

questa sera è luna piena. Lasci un incendio che mi è venuto seco. E a lui che fa luca, che fa chiamare l'amore, che fa scivolare un po' bosco.

0: l'aria si sta gagnando. Ne manca notte sopra di Ciatà. E tu un coppo in montagna che nuvola da mietta pazzia. Figli e mamma, guaglione senza scuorne. Scugnizze ammartenate saranno appuntamento. S'arrocchiano, s'accoppiano. Mangiano un papà di cozze e zucchero filante. Pizza e mozzarella, zizzi e latte da fuori. Scumme e caffè.
1: Perepè, perepè, perepè.
0: E la luna rossa si fa vedere. E insiste ancora, ma parli di te. Luna lu, capace non è più come una volta. Noi siamo una veppa d'arappo vicino a te. Casi ne moro una, ne nascono mille, a mille e a mille. Luna chiara, luna scura, tu t'addormi sopra i muri, con la schiena dondoleggi, tutta stesa ti culleggi. Hai sognato questa terra, ma qua giù c'è sempre guerra. Dormi, luna, che tu puoi, fai sognare pure a noi. Gela, c'è un cielo in aquilone, stanotte in mezzo mare è caduta una stella. Quanta peccata i femmini, stu mare ha fatto fare. Le suone non si spezzano con tanta facilità. Mamma mia bella, quanto tempo è passato, quanto tempo. Ad anno infine e mo n'hanno visto e n'hanno visto. Eccola la luna, stanotte tutta elegante. Con mano ruffiana all'angoppo, guarda e si sentiva con me. Pare come se mi volesse dire, facitemi suonare, facitemi cantare. Son galone e canzone, son galone e canzone. Ah, se ci potessi ammettere il tenno in coppa alla luna, se potessi diventare pure io, non mi culiscella.
2: L'amore, l'amore, l'amore. Che animale sia st'amore? Siamo non ha giacciato dottore, filosofo, poeta e miere che me lo faccia dire. Uno che veniva fra un follic diceva che era napa. Che quando ti grida che ti dia miele ti schiaffa tanto uno spugno in un corpo. Si voglia le femmine, li fa buttare la pancia. Dice che un giorno barai lo spaziale che diceva piccele lava e come lava amore. Nuvarviera, Nuvarviera diceva che era una sangue sugo che si attacca all'ubre terra e ne dall'asse si non sabotta da sangue. A così amore mi succelo d'un'ara che secondo sangue è l'omma. E non barai da un sangue un'acciare che diceva succia l'estia la borsa e stuccia il corpo, stolto è chi compra con due sangue amore. La vecchia diceva che erano pollici, praticano da fare le bettole perché porta la scelta, voce che fuia e trombe li suona, si schiaffa sotto le panne di femmina e di cazzone l'uomo. L'uccello cantando purcello nella ripignata, sempre intorno a voi, o donna ma giro.
3: La ti voglia!
2: Pietà, sono un povero malato!
3: Non è questo l'ospedale?
2: Ma allora dove faccio trovare la sanità mia?
3: E da chi la puoi provare?
2: Da te, medica pietosa.
3: Non mi conosco abile.
2: Sacci che fai un male, ma lo puoi anche sanare.
3: Or via, dimmi, di che patisci?
2: Tutto lo male mio è in capo. Credo che si morire scaricare dal pensiero.
3: Ah, alla larga, perché sei corpo infetto. E trova ripeto al lazzaretto.
2: Vado a prego cielo. Poi che da me sanà non hai culie, che pozzo un corpo avere, sto male mio.

0: Rai Radio Live Napoli, la radio dell'archivio storico della canzone napoletana.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Iso Radio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: con TV Rai Radio Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.

è proprio mentre aguardo, senza farmi vedere. Ma accorgo che ho di spietto, lo chiudo con un piede, ma non so fa guardare. È proprio mentre penso, senza farsi vedere, si accorge che è in uscita, pare della cucina, già si sta innamorando. Stella, stella romana.

Sai quante volte sono tornato a casa con l'ansia rintallana, mia delusione ancora inoperdente? Sai quante volte mi hanno imbrugliato il cuore e mi tagliava a pezzi soltanto io, cercando a te?

Questa canzone si mietti. Questa canzone è tutta in lacrime caruto quando la notte non passava. Con lui c'era speranza e chi nasce sulla ingoppa terra tiene poche parole per parlare. A forse chi non tiene niente, ma può trovare tutta ricchezza in danno amore come il nostro. Questa canzone è che la casa piscerella, a dove ci stanno a stritte 10 figli, e mie semmane che lo padre ha dignità e si fa rispettare. Io salsi casi tuo, premi la vita mia. È stato giusto, a ma fa male non me le arde volte, perché poi ci trovate a te. E ogni ferita, pure che le indà l'orgoglio, le sanate tu. Io posso cancellare 40 anni da vita mia, ma non potessi più farmene te.

ਲੰਘ ਲੈ ਸਤਰੀ inutilmente ma consuma vita mia.

Mi cut, poi mettono per spalta, piglia acqua e vindo come ha fatto president con Victor Osimhen, sotto un mini gelair, per chi sta fa silenzio. A giri nudo tra stadi, lindo ti imbagato, rigno in un bicchiere d'acqua, la gente non mi chiama gelair, mi chiama, per chi se lo vada.

Rimana, non fa neura si non sbatte mana. Ripetizio, si fa impressio, si è fatta hit. Chi te l'ha scritto? Piglia soldo, faccia soldo, spenga soldo, piglia soldo, spenga soldo, faccia soldo, faccia soldo, piglia soldo, spenga soldo, faccia soldo, piglia soldo, spenga soldo.

0: RAI Radio Live Napoli.
1: Io mi chiamo Scamorza Loriggio, mi appresento, eccomi qua. Faccio il gioco di prestigio per mangiare. C'è un coniglio e un pappavallo, che sparescono e accomparescono. C'è una pera ed un tarallo che mi servono a lavorare. Poi c'ho pure una moglie e tre figli, che non appena amata se sombroglia. La mia sposa si arroba coniglia, con tutta la famiglia solo vanno a mangiare. Ed allora il coniglio sparisce, la pera sparisce, il tarallo sparisce, sparisce. Dico di questi giochi di prestigio, Scamorza Luigi, come li fa? Ma. E perciò se l'ho detto a mia moglie, che ci vedo con me non mi ha scherzato. Qualche giorno, ma la fila, ma la squaglia, sparisce Scamorza e fordisce Magnò. Ma facesse sparire veramente, certa gente, tanta gente, che conosca e che stacci su lì. Pirolò, pirolò, pirolì. Quanti soldi lo dice Scamorza deve dare e non ce li ho. Chi le soldi vanno a forza e chi metto? Già, c'è un agente di uscire che sparescene e accomparescene, o che anch'io, o Salomino, non so vuole mi trovare. Ma se sta la padrona di casa, che dava 1.000 lire a 6 mesi. E marittimo piglio tutto cosa, sta roba non vengo perché mi ha papà. Ed allora il coniglio sparisce, la pera sparisce, il tarallo sparisce, sparisce. Tipo di questi giochi e prestigi, Scamorza Loriggio, come li fa? Ma. Se volessero poche fortuna, a mia nonna mi avesse sonna, a me adesso 28 e 31, giocasse per Roma e accessero qua. Ma facesse sparire veramente, certa gente, tanta gente, che conosco e che staccio su lì, pirolò, pirolò, pirolì. Ed ora, signor signore, vado a seguire l'ultimo esperimento. Per favore, chi mi dà 1.000 lire? Lei, no, e non vede che sta fuori disco? Ecco lei, grazie. Ed ora in un baleno, in un istante, in un zumbo le faccio vedere come sparisce io e la 1.000 lire. 1, 2 e 3, sparì.
2: Farabutto, 1.000 lire da rubare.
1: Ma che sono 1.000 lire? Io facesse sparire veramente certa gente, tanta gente, e conosco che state su lì, pirolò, pirolò, pirolì.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

0: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
1: Benvenute e benvenuti a Coming Sound, il programma delle radio digitali dedicato alla scoperta dei nostri podcast original. Io sono Angelo Terracciano.
2: E io sono Federico Lai. Angelo, che cosa ascoltiamo oggi?
1: Oggi iniziamo con Fantastiche, un podcast in 6 puntate condotto da Manina Nazzaro e Roberto Alessi. Ascoltiamone subito un trailer.
3: Andiamo con le palette, signori.
4: Devo dire la Rai, Io sono venuta a Gra.
5: Devo dire che sono proprio felice di aver debuttato in un momento di televisione che rimarrà per sempre nella storia.
6: Ambra!
7: Io non ho mai visto l'orchestra buttare gli spartiti!
8: Ogni giorno vediamo tantissime persone in televisione. Molte le dimentichiamo, altre ci rimangono impresse. Ma solo alcune ci fanno esclamare «Fantastiche!». Io sono Manila Nazzaro e insieme a Roberto Alessi vi racconterò le grandi donne protagoniste non soltanto della televisione, ma anche del nostro immaginario collettivo. Attrici, showgirl, cantanti, conduttrici. In una parola, fantastiche!
2: Raffaella Carrà, Mili Carlucci, Ambra Angiolini, Lorella Cuccarini, Ornella Vanoni e Antonella Clerici. Fantastiche ci racconta le storie incredibili di alcune delle grandi donne del piccolo schermo. Ne abbiamo parlato con Manila Nazzaro.
8: Raccontiamo la storia di 6 fantastiche. Sono le grandi, le icone della televisione, a cui io, poi è stato un po' il mio desiderio, il mio sogno, che è stato accolto dal direttore Zinzilli. E attraverso le storie di queste icone della televisione che hanno rivoluzionato intere generazioni, noi raccontiamo in qualche modo la storia del nostro paese, che passa anche attraverso la TV, gli show, il costume e anche il coraggio e la libertà di essere quello che sono state. E parliamo di Raffaella Carrà, della Vanoni, della Carlucci, della Clerici, della Cuccarini, di Ambra Gioini e poi tante tante altre che arriveranno.
1: Cos'altro ascoltiamo oggi, Federico?
2: Continuiamo con Spiritual Hub, Oltre il Visibile, un podcast di Elisabetta Lupano realizzato da Arianna Biagi e Federica Mura. Ascoltiamone un trailer.
9: Non tutto ciò che esiste può essere visto,
10: ma forse può essere sentito.
11: Se anche voi avete percepito almeno una volta nella vita che c'è qualcosa oltre il visibile, siete nel posto giusto.
12: Ladies and gentlemen, welcome on board. We are ready to take off. Allacciate le cinture e soffiate nei tubi di gomma.
11: Mi chiamo Elisabetta Lupano e sono una medium. Siete a bordo di Spiritual Hub, Oltre il Visibile, un podcast original Rai Play Sound realizzato insieme ad Arianna Biaggi e Federica Mura. Un viaggio per parlare di spiritualità come ricerca interiore.
10: A bordo Federico Faggin, fisico, padre del microprocessore, da quasi 40 anni in volo sopra uno dei territori più enigmatici dell'umano, la coscienza e il libero arbitrio.
13: Ci saranno anche Simone Cristicchi e padre Guidalberto Bormolini, monaco e teologo, in viaggio tra spiritualità e domande essenziali.
11: Poi sciamani di diverse tradizioni, come Selene Calloni Williams e molti altri passeggeri.
10: Perché questo non è un volo qualunque, è un attraversamento dell'invisibile.
14: Noi siamo esseri quantistici, non classici. Il classico è uno strumento.
15: Quando senti che la spiritualità non è solo una chiacchiera, una moda, ma davvero ci sono delle cose misteriose intorno a noi, è solo la maggior parte, allora è bello perché senti che la strada che hai preso era quella giusta.
16: La bellezza non è soltanto nelle albe, nei tramonti o nei fiori che sbocciano, ma negli occhi delle persone che è vicino a te. Chi è vicino a te è made in God.
17: Tutto ciò che accade, accade per un ottimo fine. Non accade a me, accade per me.
10: Partiamo, io sono curiosa. Buon viaggio.
1: Spiritual Hub è un viaggio nella spiritualità intesa come ricerca interiore tra intuizione, medianità e coscienza. Grazie al contributo di numerosi ospiti, questo podcast offre un racconto corale che apre uno spazio di ascolto e riflessione sull'esperienza umana oltre il visibile. Ce ne ha parlato proprio Elisabetta Lupano.
6: Questo è un podcast nato per esplorare i grandi temi dell'esistenza, come ad esempio la medianità, la coscienza, il viaggio dell'anima, l'energia, i doni spirituali e tutto ciò che ancora oggi è motivo di sfida per le convinzioni e ci aiuta e ci spinge a guardare oltre. In ogni episodio incontreremo persone che hanno dedicato la propria vita alla ricerca, allo studio, all'esperienza. Scienziati, medici, ipnoterapeuti, professionisti, artisti, cantanti e ricercatori, e condivideranno con noi le loro conoscenze, le loro storie, il loro punto di vista, offrendo prospettive diverse su ognuno dei più grandi misteri dell'esistenza. Qui non troverai verità imposte, perché non esiste una verità assoluta. Troverai domande, riflessioni, testimonianze e strumenti per costruire il tuo personale percorso di consapevolezza. Perché ricorda che ogni risposta inizia da una domanda. E un viaggio inizia sempre con il coraggio di andare oltre ciò che è visibile.
2: Tra i numerosi ospiti, ad arricchire il racconto, anche il fisico inventore Federico Faggin.
14: Il campo è uno spazio di esperienza, ma non è uno spazio fisico, è lo spazio della conoscenza, del conoscere. La soggettività è in come l'informazione prodotta dal corpo è esperita dal campo, perché è il libero arbitrio, cioè la scelta di quello dell'azione da compiere è sempre fatta dal campo, non è fatta dal corpo. Il corpo prende gli ordini dal campo.
2: L'archivio di podcast original dell'app Rai Play Sound è davvero enorme e oggi ve ne proponiamo uno del 2025.
1: Rabbia 3.0 è un podcast ideato e scritto da Federica Mura, realizzato con Luca Franco, dedicato, come suggerisce il titolo, ad una delle emozioni più complesse e potenzialmente devastanti che la nostra mente può esperire.
18: Sei tu che sei voluto venire qua.
19: Prego.
18: Andiamo.
19: Oh.
18: Oh.
20: Benvenuti nel nostro spazio.
21: Vi do le ultime indicazioni e poi vi lascio liberi di spaccare tutto.
22: È l'anno 1932. L'uomo di scienza Albert Einstein scrive una lettera al professor Sigmund Freud, domandandogli:
23: c'è un modo per liberare gli uomini dalla fatalità della guerra?
24: Me sa de no.
22: Ma perché?
25: Cantami, o diva, del pelide Achille, lira funesta.
22: Menin, ira, è la prima parola greca scritta da Omero nell'Iliade. È la rabbia a mettere in moto il pensiero occidentale. Sul noi buoni contro loro cattivi è stata scritta la storia della letteratura e forse dell'umanità.
25: Che infiniti addusse lutti agli Achei.
26: Voi fate delle cose stranissime, le ho viste. Chissà cosa ci mettete dentro, dei gatti, dei cani, degli elefanti.
22: No. Avere qualcuno contro cui combattere sembra essere un bisogno umano universale. Ogni tempo, ogni luogo, ogni guerra costruisce il suo. Trova il contenitore di quel male che ci abita dentro, ma che preferiamo proiettare all'esterno.
27: Gli ho cacciato un urlo e basta!
18: Che cosa c'è dietro questa rabbia? Cos'è questo grido dentro di me? Cosa mi sta dicendo? Che ho bisogno di essere riconosciuto, perfetto. E questo riconoscimento, la pretesa che sia il mondo esterno a darmelo, o io riesco a riconoscermi?
22: Luca, siamo sicuri che i nemici siano fuori? Quando arriva la rabbia, prova a rispondere a questa domanda. Quale dolore non vuoi sentire, vedere o accettare?
24: Puoi ripetere la domanda, scusa, non ho capito.
18: Chiedilo alla rabbia. Chiedilo alla rabbia cos'è la rabbia. Chiedilo alla rabbia cosa ti vuole insegnare. Chiedilo alla rabbia.
22: Per mezzo secolo mi sono cullata nel ruolo di vittima. Poi ho cominciato a capire che le emozioni non mi informano solo su cosa provo, ma su come guardo, e che la rabbia, indicandomi cosa degli altri mi dà fastidio, mi svela cosa di me non riesco a vedere. Io sono Federica Mura e questo è Rabbia 3.0, un podcast original Rai Play Sound realizzato con il mio collega Luca Franco.
24: Ma è brutto, collega Luca Franco.
22: Hai ragione, realizzato con il mio collega.
24: Meglio.
2: Con questo podcast dal nostro archivio siamo arrivati alla fine di questa puntata. Vi ricordiamo che potete ascoltare tutti i contenuti delle radio digitali e i nostri podcast original scaricando l'app Rai Play Sound. Vi ringraziamo di averci ascoltato. Alla prossima.

e darbi e dar. In mezzo alle tempeste di un per sempre fittizio, parlando con presenze che se serve zittisco, tenendo presente che il presente è un indizio del futuro, ma è passato se c'è sempre un inizio. Tutto torna, questo è il ciclo dell'eterno ritorno. Uroboro, perfetto come il cerchio 18. Se siamo al bivio risolviamo, venendoci incontro. Qui l'inferno è lo specchio di un loop di un vecchio ricordo.

Was 80144. Yeah, was. Yeah. Rinasci indipendente ora più che mai. Dipendente c'ho niente sinora is. Brucia te veleno mentale con metà lai. Isolata per una crescita d'anima no depressa. Scomparsa per puntare obiettiva. Faccio che la cama piace no non tengo un genere. Solo uno bacia ci ha sceso un demone. Pacifico in tuo sangue. Tutta negatività amare. Non urlate si percepisce con mano. Sulla valuta. Sono un rubo quindi non mi aspetta aiuto. Pensai sulla is. Quando sono caduto, mi ha tirato per capire, ma è da una vasca che parla.

0: mano tornada all'orientamento.
1: Gli occhi miei non sono così giù, non ho mai visto porte così aperte. Vedo il bicchiere sempre un po' più pieno. Gli occhi miei non sono così chiusi, non ho mai visto porte così aperte. Vedo il bicchiere sempre un po' più pieno.
0: Rinato la luce mentre ci scavava che mano a inti, cercando un senza vita ma voce là ci dipinti. Prevarica sempre l'istinto, sono pazzo in un labirinto. Io che mi pare sempre più finto, osservata niente da fandom. Metto muto i suoni da ordine da un cassetto mentale. Puoi mettere in di testa e faccio esplodere, arredo si pare. Bruciamo una ruce e come una fenice a compare a mezzo teatro. Ma non trovo un calcio la gente che fu terrorizzata. Finasci non è mai peccato, sputo acido che squaglia e cancellato.

0: questa faccia affumicata era tutta sia madrica.
1: A strigna con re, cammina e viene appresso a me.
0: Ecco un uovo a fare quel cavolo.

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

vuole gente intelligente per nuotare al largo quando c'è l'alta mare. Ma cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più? Per questo voglio te. Per questo voglio te. Per questo voglio te. Ci vuole gente intelligente per mettere un punto, per capire una fine. Ci vuole gente intelligente per leggere il senso nascosto tra le righe. Ci vuole gente intelligente per chiedere scusa lasciando fuori l'orgoglio. Ci vuole gente intelligente per reggere il peso di un ricordo. Per questo voglio te. Per questo voglio te. Per questo voglio te.

parlare per stare in compagnia. Ci vuole gente intelligente anche per non fare, ci crederesti la spia. Ma cosa vuoi di più? Cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più? Per questo voglio te.

pecare, sì, per peccare. Ci vuole gente intelligente anche per far finta di essere normale. Ci vuole gente intelligente anche per non essere banali, volgari. Per questo voglio te.

partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: vai sempre a cantare.
1: Allora, tu come stai?
0: Me no work.
1: Tu Agata cinturata stai sempre a spazio. Se vedo che i matrimoni ti ha fatto un brutto effetto, ti ha fatto.

ciana da casa. Vista voi scorna quasi ogni giorno, a chiunque sta affondata vicino alla fatta di manna. A doppa di chi ci fa, mi vuoi della cavana, in un capisci chi ci fa, mi pusce, mi pusce, mi pusce, ma tu che pusci ci fa, mi pusce di trocca, a ci facete ci fa, vuoi ma pura pusha, pusha, pusha, ci fa, compagna ma pusha. Come sta l'era che la mogliera, o

amo mai sto, pa che per me amai sto, è solamente Dio.

grazia nota, canonna e Gesù. Eppure voi state a catte nucchiate, nudona purtroppo.

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast e le puntate su RaiPlay Sound.

quanta volta mamma mia carna, ma si può non suona mamma fa. Ti ho visto affianco a me di là, sostata tra strada, rintasta malavita, Maria, che

Maria non torna, non c'è sparse più. Casa è chiusa, non può fare vera, che la grazia che

0: Mamma mia, belli mamma, raga, vai da.
1: Che è stato, donna Carmela? Che si è fatto vostro marito?
0: Si era butato.
1: Mentre giocavo pallone.
0: Ah, non fosse stato cielo se l'avesse fatto sul campo di gioco. Sarebbe stata una vittima del dovere. Invece ha sciugliato in coppa una scorza e banana.
2: So caruto.
0: Che si ha schifezza tutti i giocatori.
2: Ma che buono, mi sto fuori allenamento, che vai tu.
0: Perché non ti vuoi allenare? Perché? Nato marito, faccia rie tutto per appagare i desideri sportivi della moglie.
2: Ehi, non sono nato marito, perciò rievo dopo allora a capo e non mi scuncia più, hai capito? Non
0: ma
2: mi scuncia
0: te
2: più.
0: Ne dovresti essere orgoglioso di offrirti all'Italia come l'uomo che potrebbe sostituire i vari Piolo, Meazzi, Sallustra, eccetera, eccetera. Da te dovrebbe venire fuori il grande campione.
1: E avrà ragione vostra moglie. Questo fatto di ricorrere agli stranieri deve finire.
3: E chi meglio di voi lo potrebbe far finire?
2: Ma facetemi la carità, finitela voi a mia moglie, perché sennò faccio pazza. Avete capito che faccio pazza?
0: Ma non signore, non te ne incaricare. Io domani vado a parlare con il comandante e ti faccio accattare un Napoli.
1: E se non sono accattato Napoli, venite a Villaro.
3: Qua Roma, che la meglio si sove in Torino.
0: E se manco Torino mi fa l'affare, io vengo.
2: Lo saponare, chi lo solo saponare, ma può accattare a me. Come
0: ma non signore, non ti preoccupare, tu la stoppa ce l'hai e quando tieni la stoppa?
2: Ma che affumagliare, lo metti in la valigia e me ne vado a Venezuela.
1: Ma quella parla delle capacità, della classe.
3: Parla della prestanza fisica.
2: Ho capito, ma voi mi avete visto buono?
1: Benissimo.
2: Ma avete squadriato buono?
3: Benissimo.
2: Ma avete smirciato buono i quartieranzi e i quartieri?
0: Benissimo.
2: E allora siete cicate tutti e tre.
4: Carmè, per questo sport farò qualche pazzia, sulla parola mia da faccia di tussa.
0: Piaggi, tu ricevi? Può fare le giornate?
4: Sì.
0: La squadra nazionale, come facimmi più?
2: Ma non vede che io soffro, che frema, si è spostata, ma l'igno si sceglie.
0: Ma soccorra a Milano, sarà.

0: L'archivio storico della canzone napoletana è su Rai Radio Live Napoli.
1: Una femmina bella, gabbia di tarantella, fa l'uomo a ballare. Ma si manda che sto a andare, non sa se chi mi pare, non sa se che può fare. Quello che è certo che mai

Ma trova ballando bullata pure. Sì, signor.

certo rivolvere pronto ci va, voglia chi sa, a roppe d'agna nessuno ci va, mai più a ballare. Che la sera così non volendo, ma trova a ballare.

sei tu. Ma sai di

van mij. Een zeker van, pero, bij de schoek aan. Ogni giorno pago a chi ebbe delle spese. E o stipendi rimane alla 20.000 al mese. Già già, questa è la felicità. Tongo prima piano, una lanterna a mano. E tiro lì, e tiro là. Io stongo sempre qua. Ognuno progredisce, il reddito gli cresce. E tiro lì, e tiro là. Ma me di poppa intanto, ci pensano i benestanti. Oh, Marianna, ci pensano i ben pensanti. No. Non è per mo, ci pensano i litiganti, e chi c'ha da pensare, io non so che tua forza nemmeno passando. Tiro lì, tiro là, tiro lì, tiro là. E resto prima piano, una lanterna a mano, e tiro lì, e tiro là.

non so che posso fare. Cucchi, bagiabiglian. C'è chi nasce fortuna e si trastulla. Chi suona di 3 metri, manica rinda.

internamaan. Pyryli, pyrylä. Ehti stonga sen takka. Ognuno progredisce. Il reddito si cresce. Pyryli, pyrylä. Ma vedi poppa in fam. Ci pensano gli smemorati? No, ma in realtà ci pensano

Lamberlala. Pirulì, pirulà. Ti sto vendendo a tra. E gli altri fanno i milioni, che vengono con il giornale. Ehi, che pagina memoriale. E a me chi ci può pensare? Ma chi ci può pensare? Chi può pensare? Chi ci può pensare? Pirulì, pirulà. Ma così non può durare.

0: Se pare gazzetta, la vada stirata, nu pare gulotto, nu trece in aeron, a scuppi vanotto che tengono un otto.
1: Io voglio un otto che faccio mi spetta.
0: Esordi e pigliari da vasche.
1: Dai, io me ne vado.
0: E i mettati loco, si fitta marito, rivolgersi qua.
1: E ci do affitto a te, hai voglia di mettere asilo, voi nica, nessuno ti piglia.
0: Non ti preoccupare, si può sempre trovare una sinistrata, una senza tetto che ha bisogno di un letto con i uguali.
1: E io ti sippo tutta la faccia, a così la tua vicina ambressa l'inquilina.
0: Ma quella che dichi pure si santi urnata, e mi fa sentire la voce nostra agenda, sì.
1: Sì tu che ha detto a fuoco, io non ti ho cercato niente, io voglio solo una cusarella per mangiare quando meno giovani santi.
0: E va bene, calma, tu non chiagnere, se ne parla all'anno che bene, ui. Ti giuro che a Sant'Antonio ti mettono un certo eteral e ti porta a Patrice.
1: E che mi hai pigliato perché la cavalla è sorda.
0: Ma insomma se posso sapere che vai trovando a me.
1: Io voglio la borsetta qui scappa parato, nu pare stivale per dire tavernato, nu bello rilancio con tutta fascetto, smalto per lui, e c'è non è russetto.

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.